di d'amore, di d'amore. O de mie zima, dai-mi caban svoi, di d'amore, di d'amore. Se ve me boli, ti lo tragi, rakion me sveg namaži.

noi di d'amore. O de mia zima, dai-mi cavan suoi di d'amore, di d'amore. Bolestan je unuk.